Stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane, stragane,